0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a

0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi sai Kivo Crema.
1: Idan mashai ko lokacin shan dare
2: Kivo Kivo.
3: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
4: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
5: Dan haka muka ce mu koma gida. Abincin na can na jira.
0: A ci gaba da more gida tare da onga.